leggeri contraddittori. Un sogno teme una reminiscenza, ma ci credo.